0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新的。
0: 静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静

Tutto pronto anche per questa terza puntata di K-Pop in Public. Siamo ormai arrivati alla terza puntata, quindi ci siamo belli sciolti. Questa è Radio Italia Cinema TV e anche oggi stavo guardando un po' la lista, la playlist di dove andremo a giro, e è interessante perché ci sono tanti pezzi da ascoltare e veramente le coreografie carine, carine veramente tanto. Iniziamo con la prima. Loro sono The Cult dall'Australia, fanno questa dance cover di Savage degli Ace, tutto in un one take.

ci andiamo a sentire questa cover, dance cover eseguita dai JXB Dance Crew, e loro appunto performano Dumb Litty dei Card.

Ci spostiamo dall'Australia, dove appunto abbiamo visto le performance di The Cult e JXB Dance Crew. Adesso andiamo direttamente a Taiwan,

The D.I.P. Crew performerà a questo punto questo pezzo che va molto in questo momento, sono gli ATEEZ con Wonderland. I got something now.

Adesso andiamo a vedere la performance delle Shingle from Taiwan, questa dance cover delle Mamamoo Egotistic.

Ed eccoci anche all'ultimo video per questa settimana. Andiamo di nuovo in Australia e ci sentiamo questa dance cover di Sunmi Lalalai. E noi appunto ci vediamo la prossima settimana. Ciao.